0: Vozimo te lagano. Vozimo te lagano. Euradio, tvoj lagani radio.
1: Evitajte se. Felicità momenti e futuro incerto.

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.